diavolo ben con de bra. E gioviale scende io, se la fica rabo, le scuse in long. Fine, fine.